oba ye station no beton yogurt sa woman si opemi woman ni mi pese wawale woman si opemi ina woman yi odume ti be fina jade mene woman yi kwa kwa sorry ama sa vre di na mene woman kwa sorry yi yenu woman si opa soda fi me fi mbele mfisi asorry sena woman wadrufu fwa ni mba yana woman ni mba die woman ni mba die